0: Du hörst der Brokkola FM Chartzone, alle aktuellen Hits in einer Playlist.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...